di dem lu itam ay tagate lutax ndax bakkan yi shaytané ko dominé mo fu bouf shaytané fu mu bouf